0: Radioko Ane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
1: Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo.
2: Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo.

0: una pizza indoor. Vigila su erotica,
1: dirudi e retorica.
0: Literatura fuori da un barrio simono. A ste cosa manda il sicario, sai da lì. Ed ero il giorno della cogi, poi sei da galia. Da se paradoxa, ho usato d'usuna. Che c'è con segurta suna, che tu ora si. Guarda chi bussa nella idea del